come il lancinaio. Stai lì in ginocchio, non c'è seghe. Non sa nessuno se non pena.

piacere. Sono tutti in fila. Vamo con il culo. Come una torta. Sono posto in fila a buitini. Sono la giavana. Ava se tu sei guami. Una che le sono ti simpusato. Sono tutti a uonche a mattano mciava. Akuvuma uba nantule ukuthi kangikhulume njalo nje sekunjalo umsakazo omkhulu umsakazo ye-R54 umsakazo ohamba phambili kwezobuchwepheshe bakulezi nsuku the number one internet station the only station that plays a good music.